Acaba weiter an linn gebe chin hoch dolne ede da di as nast e asla asla chin hoch dolne e bits ando e ja di e a safe distance e bits ando waro e ja di check is do lil kwa do negative budget e go as di da a negative professional e ding spec it or list this system aber say the e not a e as do lil ge da di chin do in ge e a je Ea di propane ea appliance dan linge ea aje wado ea di khat o ea aje di hajo di safe storage do lilto ea chachat o lilti handling ea shi di allache di yiddeko ea aje josan do lilti upright allache ea di storage do lilto ea di transport ea jil in do lilti tank gi ea di dago suzino ea aje di ea baka ea aje ab alia gi di foot ring di linge ea di ea do ia si ba khata to I ajib di ia ba saeid ki ia to ta maro di tloko I aji storage leko ia di kibis to lilti spare to I aji ia di disconnect as to lilti tank si gi di tlochigo I bi gi si di yego na haj chigo di well ventilated nas aji si di bits an to I aji di direct sunlight to I aji di temperatures dan lingi ia si di atlad nizan di not dago Nil kidge aja aro iadi to iadi hunne ekone ia storage leta iadi shi iadi to I keep josen da di propane cylinders iadi hunne e hwan kunne do basement ida da di garage da ego ida da iadi chedeki ia piye aro iadi stables do lilki shi iadi placement I aja secures do lilki grill benyagi tanks Ako I aji I di do na ato l'cilta I aji Ado I a di bits a chat I do lil di carbon monoxide poison di llingi I si di a kui na cha I aji chanan l'i do lil I aji I a di certified technician I aji di hwa inspect na I l'i do lil I aji hwa propane I a appliance dan llingi do di vints I di a kui na cha bwik e Ado I a di chuj o l'i do lil di tlogut I a Ia si di do, ia chuj do l'inlta di tlo ba aliagi di grills do di portable heaters, ida da di generators, ia kunne I aj di hawan gunne, ida da di tent da te gunne, ado ia di installs do lilti detectors, ia aj ia di UL list di carbon monoxide detectors, ia baka di at ende, naz ango di levels gi aj di hawan gunne. Do a jinl tgo ia di propane safety tips ia la hil jina an do lil ara kia ara nesmil tgan degi ara jina ul kinigi kori yon shish jado K3B 89.7 FM do nani tza ara yada korugone nan hidish nil.

Yeah, then yes, no. Thank you. As you know, that's a kiss gay. Korean she's a jar okay to be in 9.7 FM. Don't know it. But you know, yeah, the sports news. Yeah, as you know, I had a net as kid. I was set on it and Linky, yeah, the Phoenix. Yeah, I had a hane. Yeah, the Tate, Nasli, AL, MVP, and Lingo, the Aaron Judge. Gishin, yeah, the not on the Sato, Lily, Ajabaka. Yadi Tetzaja, Yadi Lissigi, Arutik, Adigishin, a bit, Yadikin, Snatchago, Ajba Kev, Strain, Yaj Arati, New York, Yankees, Giddy Mandarin, Lindy Aaron Boone, She Aji Tito, Sherda, Yaja, the Sluggard, Lindy Ajadi Able, Yadi Nat Ando, Dalgi, Binye, Yadi Postseason, Gia Aja Arati, New York, Yaro da Nigo, She Aji to Lifty Roster, Move, eh, aja, yeah, the mo, yeah, out of the same place. Met on Lingi, aja, do, lefty, not on, eh, aja, date, aliagi, which in Thursday. Yata, what on the meaning, gishi, ya, the possible, the judge, gi, aja, not on, do, dalpin, yeah, the New York, eh, aja, the regular season, final, gi, aja, cut September, not the interested guy, or calco, auto, eh, the boony, she, auto, eh, offered. Alia da di dat agi di guarantees e aji a di da haton niligi arashi a di do silbazin da e aji booni si nigo e aji hatzi arashi a di do e a holonda di timeline e aji bakabe arabishi ilto baka e aji il di kad arashi a di do nasko e aji predict di shilta ha ida arabi e aji We should get or little bad or little giddy treated. Aro e agin he, e a deal tailly aja e a de transparency giddy aja. Aro judge gishi aja de natchet with Ilya. Ben ye aja de pinch e aja hitter and lenny gibby ye de tis at gunna de Indian e a Wednesday yet da. E shin de be ye aja de game kitchen. De Minnesota Twins. Aro shin de be ni nago e aja. We are the discomfort, e a bitch, e a deep a jad, our judge and nigo e aja, e a time, she be e aja, e a deep precautionary move, a condi ajdi boo, ni she aja nigo, the symptoms, e a de persistent do, e aja, e a de MRI, she de showed e la e ajdi strain, a gay aja, out of the judge gay, e a de deep. She been yet in a teen trago, a belt deed cuts at taco, the strikeouts, out of taco, but angry base, hit a liagi be a deed to sit, go shinting that nenge eta, not a she ya last week, but ando, a she dee, a betat, a agic el trongo, a agin kept out be la dee, line up a gay, a belaco, a trotten day zit, ado a dee. Booney, she nigo, utility man, Max Soman, yishi aji a di, recalled, alia, but ando di triple A, which in a di take it on nilti judge, the place iba kadi roster, aro a di, Schumann, yishi aji bet is in di .194, ia betina kigo di homers do, I aji te bigo di RBIs, Ebi yet it's a bitting on to sit go, she in Chicago, the league, e aji e plate, appearance, e a de season, gibby ye, while the trata, nastly, e aji all star, Cody, e aji linger, a nigo, she aji e a frustrated, bin yes, the judge, bin inago, she e a de best buzz and hut, oh, e aji, and a e aji tratino, deep and not I go, gishin nadlish. E aja e adi not ando dalgi di bi gwne e adi il cates yn y ligi di line up ag e aja waro si e aja di nes gai yn chi ad yn di il bazen be si e adi ad ego di hirin lingo bi e din da nenigi ar di Bellinger si yn nigo kunde e aja ben yedin chi e adi kwaet ar di mindset ligi si e aja e adi yn chi nasgo e aja bichin hodlon do lilgi We keep not khalki khat o e aje, or the ship and his case go, e a de talent, gibi ye de, e a locker room, ke e ya, yelt ki go, ship and ye e aje abbe, aro e a de she e a fully,
confident igi ajin he ni he holondi benel angodi talent ebi di kwa e ajinasko e aji ojgo do e aji beat at the nilki heta a aji e a judge igi ya hit is inigi she ya di 2.4 e i one e aje e a belti se beat at the kodi homer do this din atla di rbi is di ninge e bakago dis continuous trandas nagi EAB this season, Ado EA Yankees, Gishin EA Aj Eta clinch the EA Ladi playoff, Spot Gi Konda EA Aj entered the EA Ladin da Inashata, the Ashlakonda Nanigi di Benetta Go, Ishi di El Tagone, we are the place to get the Tampa Bay Rays, EAB di ALE Sigi, Ado EA di Boonin, Shidi Echoed EA Ladi Belanger, EA Aj di Sentiment, EA Aj di Yankees, E aji bin el ango di talent, e aji bichin di e weather, aro linting nantla, e aji di judge, e a tinanat zago, war di Ben Rice, e a di lead, e a di New York, e a belti tkatinon se b, di homers, e aji e a di, e a Billinger, gishi e a di hit il indi .276, e a bel e a di hotako, di team igi na di nishla di doubles do, astkan a da di homers do, e a tistino alla di RBIs di llinigi aji waro ia di Yankees gidi entered da i la di belti tistino tistaton li tchittino nast e gidi record ia bi din da nanigi di games aro I aji di judge gishi ia di miss I la di season gido I aji ia tistino alla don li na din shla di marks I gibi I din da nanigi I aji di benna nego e ajan he ia she di got the yadi lango e asi di at eco offensive dananiki war di buni she inigo e di lango e aje di at eco dananiki do di guys he e ajan dananiki I say yat eco di at arodi reality gishi yadin he e yadin he hodlo e yadin de nedo liski e di lango e aje ya di bi khagi ya di aki I ajpe aru di ya ten di tsas ke kuna da kali na nengi at eki ya di Aaron Judge na hadlango a konen ki Argentin ki ke ta hadlang hu ta ko si ki ko expectation aru I ajdi to ya ta ko I aj I to nilta ya ta nigo ya ta haz aru ya na da na da nengi ya Oxford Mississippi I aru ya na da hanne ia Mississippi ke e aja si ia di simbo de leto li ti aja ki atas angi din Chicago e aja di talao ia aja enforcement di ke ia di presence e aja ever ben ye e aja kwa tako bezil ko oltka aja di college di jolan tka legi aja ben ta nengi ia si ia wiki netta ar di highlight e la chi di heighten e security ia bi di place di banago ia stadium do I aje ia di off campus bin ia gishi ia di alako di anticipated I ajin da do na lhegi ia da mo yajib at ta ia bik iji di LSU do di former ia Rebels coach ia Lane Kiffin chi aje waro di Ole Miss ia aje da altka gi di students gishi ia aje di warned ia di ia weekend at ta si ia di do alta ia aje di where Rol nilta e aji opposing team apparel e a di beato algi e aji di inter. Rol nilki di da altka je e aji di sanction e aji ya valid e aji Hemingway stadium aro e aji di heda di spotted aliago di be security e a beati opponent gear e a da colors gishi di be aji da nengi e a di do lili aji na chen. Tabat olnil iya da niko ya chita haza an ar di si iya di unusually di strict I protocol gi ajin ag alia iya bilti tensions di bitka gi iya aj di shata ato ha asrik di conference rivals gi aj iya di huatako iya aj iya di ever aro iya bikigwane iya di kifin si the departure iben iya di LSU ia kede tide khanta aro I ajdi kede I ajdi regular season aro shidit ia abate de ia di omis I ajdi inter de la
the college football playoff are the Tigers gi ea ranked aliatis e gunne do the Rebels gi si a dite bi gunne ea bi gi di kede the Associated Press poll a gi aje ar di ea Sean Tildale si aje commissioner in lingo e aje di Mississippi e aje Department of Public Safety announced e la earlier e aje this week Gishi aj di bitka gis katinon shlat do se sitin I aj I ya troopers dan lingi do di officers I batan do I aj highway patrol aro I adi commercial I adi transportation I aj di enforcement I aj division gi aj di do litibi Oxford I aj di maintain do litigi di huatako I adi visible do I aj di pro activity present di bakagune I aj conclusion gay aj I adi weekend ar di operational to I aj bultkant do litigi I adi basenat I bakadana o konsigi aro I adi mobile command center I abitrin I aj coordinated surveillance I gay aj I adi scene I adi to ibin yet adi specific threats akonde I aj di rather I aj di bitrin I aj do litigi di proactive I gay aj aro di Louisiana State Police Gishi ajdi yada asne shlatako, the officers ibichin I ajnda do lishigi, I abelti Mississippi, I aj law enforcement, ardi tendel, shinigo, I ajbichin di kat do lulgi, I adi ensure safety do efficiency, I adi transportation, ado operation, ibin yadi LSU, ardi traveling party, agea aj, ardi. E ajin ki priority kishi do lilgi di shir e adi at ende e ajin joy di do lilgi di da nengi do di banago di events ge e ajri safe di ge ajri tindel e anigo e khat zi ardi e a enhanced present ge aja ebedit ego di e at ego prepared ardi stay e ajri proactive do e ana anishko ilkhije the operation gi alto old khan gi shi aj the officers I abel the university do I aj kinda shi jaje Oxford gi aj with the halon go the non student population gi I aj we adi na tin tsiste te milia je I aj di ist khan go I aj li I ben yadi salat an lini the officers I ab ka the mountain I adi mati I patrol aro ia di increased or nilti aj baka e da mo yaj gunne ia da si e bache e aj in di niz na go e a belti officers dan linigi e bach ando e a di e a mobo Alabama do e aj e aj e a ka do jah e di de ka do lilgi bin ye e aj e a di Oxford e a police spokesman e a di Burke Jones e aj nigo e a khat zi Aro di Louisiana Governor Jeff Landry shin bi ye aja di na wadi kid god interview ea this week ye bil di ESPN e shin di raise alia di na wadi kid ge e aja bit olne ki di National Guard ea bil di traveling party e bichin di protect olne ki aja kifin ado e aja ea di nda nini ki akonde shi aja di shi ea di hoping di inki e di di nasko I aj di kati ba kago ne do I an da ne do lilgi di bi ye I a khalt halt e go di shada ach go I a di hospitality do I a hodlon do liti at e go ase an da nengi I a laundry I a shin ni go I aj di lkal ne go di ESPN agi I a aj waro shi I a di omis I an da ne go I aj di Tennessee I abi yedina kitamilo ana din alabi khata isli bring da yeladi kiffin I anat a di bichin din alla alago I aj I abit say the coaching stops agi arana nego she aj halted alia ben yedina din da haljin je she bikiti aj di volunteers I aj di fans gi she di upset I aj I adi bidit igi aj di din go ne I adi down, I gi di spot aliago, I aji adi ball, di jol, I abi ye, I adi closing minutes gi I aji, I adi a chanago, I anda, nini gi aji palteated,
yadi fio gishin belli ajdi object.

KTB FM ado ia ananit a dal kedid a saiti nge sostet ia ado lesh sostet dal kedo shit ia benego hne gite ia de silt a ado lesh ia e benego good morning KTB FM pine hill do ia ananit a

Yeah, they unsnolt. Aki Arjanat also Kizgi, Korean Shishijaro, KTDB, 89.7 FM, Donanit, Korea, Otabahuin, Zinki, Yasla Hilchet, Ishat, EHD, Prescription Drugs, Safety Tips, Islingi, Aj, EAD, Chujol, Inko, EAJ, EAD, Aze Juana, Jigdi, Prescription Drugs, EAJD, Safely, EAJD requires Dan Lingi, EA. Big echo a jet eight or lily aja iadi label e aged or big as chinigi the directions auto iadi keep a chosen do lil e aja ia the updated e aja what is the e aja lisigi auto ia the storage do lil what is the ki iadi securely the bits are e aja the china e aja do the what petsigi do yin sago e aja auto ia the take it just lick or a zegi di ahwat ego di correctly e abak echo e ajajit eto lil eat o e big eta as chinigi e ajdi directions aroshi yadi take e aja di hua a zegi especially ki shipin ye e ajdi prescribe al yagi di hua nilgi e aja e bits ando di zel inin linigi e da da e aja yadi product label ki e aja wado yadi keep it just sendo lil e aja yadi list dan linigi iadi maintain is just into lil e ajdi up to date igi ajdi list di ad indi e ajdi is it chajol ini di prescription do e ajdi nalgat abag gandan dahniki iadi over the counter drugs di linigi e ajdi vitamins do e supplements e ajdi iadi take nin inki wado iadi share bilis do lil e ajdi ho healthcare providers and linki e aja auto di shit e ya asago di pharmacy e aja chujol in do lil auto shit e hua he di spint o lil dat in de e aja e ha di prescription arat ege e aja di e ya asai ege e di single pharmacy arat ege e da da e aja e zay ni jag di pharmacist gish e aja e ya di nant ago e aja e ya di hua check e do lil e ajd binyati pa tahat zidiki di e ajd aze e ajd interactions di hlinigi ya aj ado e ya e ya hua aze ki e ajd ya di bidit ego e ajd naj del kito lil e ajd bilti consultant do lil hua aze el inin linigi e di da di aze ni jagi di pharmacist e ajd dat egi di potential di side effects dan linigi di bigo cho e aja e adi bits ando is e aja ha hos inki aro teach ian e aja bilgiti interactions e da da hat e aja e adi is do lili aja e adi sat to seeko e aja e adi do siki ado shi e adi turn on jil ink do lil e adi betel kligiti light e adi do e aja e adi take is do lil tati is e gi bi yiti jahal khil gwne si aji bits a hat in do lilgi rishi di ia do chod ego ia as jol tgagi di ia bit as jegi di labels aro ia as do lilgi aji di dawsigi aji ghani la anjil nagi di do bala as do lilgi I aji di mistake di llingi aro chod o ia di store rich do I aji ia di disposal I aji is do lil aro di store is do lil di chajo e aja tish ea jostan do li tihwa aze ea di bigi di khwani zile do khul tse gune arat egi ea di da anjakuna di bedroom dresser e aja shi ea di rather ishi di do e aja ea di himit e aja ea di bathroom nagi ea aja wado ea di storage do li di control substance dan lingi ea dat egi di narcotics do ea di prescription aliagi di opioids ea di biltaz ango jostan do lil ea di bits a e aja ea di alchina do e aja di hua patsigi ar di store is do lil di at indi e aja di ea zi it at egi ado ea di do ea nan la e aja bichin hua jilita di share di lnigi do jilita ado ea di do e aja ea take is do lita chida nan sa e aj di bichin ba al yagi di ze e aj prescription e da di e da la ba jdo al ta di hua ze
Ashley Hookies Dan Linegay, Ada Da, Eskadaj Jay, Dan Linegay, family members, Gay Adre, Ado EAD, disposed to Lil EAD safely, Ishin Ejdos Kilti is a Nijaki D pharmacist, EAD EAD local drug take back programs, the Linegay, Ada Da, the safe disposal methods, Dan Linegay EAD bed as Anagi, Ada the Ado chose Inigi is a that Age. Prescription drug safety tips. KTDB 89.7 FM.